0: Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo.
1: Spero che battiamo la Francia e la Spagna. Ti voglio bene.
2: Porta la Coppa, nonno, te queremos.
3: Nonno, siamo molto e voglio vincere la Coppa del Mondo.
4: Qué momento vivió Angelotti con sus niños.